salire. E salire. E salire. E salire. E salire. E salire. E salire. E salire.